Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per tutti i defunti che nessuno ricorda. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità dei figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra nemmeno tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile? Ebbene io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana, a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere

Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distrugge chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Proteggini, perché in te si allietino quanti amano il tuo nome.

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco, ed esse mi seguono.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro, «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno disse all'uomo, «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore. Spesso il Vangelo ci presenta questi episodi in cui Gesù compie dei miracoli guarendo delle persone e dall'altra alcuni rimangono interdetti da quello che compie Gesù, o perché lo fa di sabato, o perché pronuncia delle parole, per esempio il perdono dei peccati, che lascia stupiti gli ascoltatori. Così gli evangelisti pare quasi che si divertano, per così dire, a presentare il vero malato e i malati nascosti, perché i malati che Gesù guarisce guariscono, ma spesso il Vangelo si chiude dichiarando quali sono i veri malati e qual è la vera malattia, che non, prima ancora che essere qualcosa che interessa il corpo, è qualcosa che interessa il cuore. Quest'uomo con la mano paralizzata guarisce davanti a tutti, ma gli scribi e i farisei vengono smascherati nella loro malattia, che è l'odio nei confronti di Cristo. Odio che nella prima lettura l'Apostolo Paolo ha descritto in una delle sue forme più sottili, che è quella della doppia vita. L'odio, cioè la cattiveria, un cuore cattivo, malato, invidioso, geloso, risentito, spesso per poter sopravvivere a se stesso ha bisogno di un'altra vita, di uno sfogo. Perciò spesso quelli che sono molto cattivi e molto risentiti sono quelli che possono essere anche i più falsi, perché hanno bisogno di uno sfogo, cioè il cuore ha bisogno di un ambito in cui respirare, far finta di respirare. E San Paolo non ha paura a dire, guardate che proprio in mezzo a voi sta succedendo qualcosa che non accade neanche tra i pagani. Cercate di domandare al Signore la grazia della conversione, perché non vi capiti di consegnarvi nelle mani di Satana. E chiediamo questa grazia, carissimi, che la vera malattia, quella del cuore, che può arrivare fino all'odio, fino alla ottenebrazione dei rapporti, della vita, non ci trovi consonanti, non ci trovi complici, piuttosto

supplichiamo la grazia dell'amore, perché tutto quello che viviamo sia vissuto in piena luce davanti a Dio e ai fratelli, con quel desiderio di scoprire la verità di noi e dell'altro, che è la casa in cui Dio dimora stabilmente. Chiediamo alla Madonna questa grazia. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, si rafforzino la fedeltà, la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, ci raduna oggi l'ultimo saluto ad Angela che riconsegniamo nelle mani della Santissima Trinità. È un momento dunque questo carico di gratitudine per la sua vita, di dolore, per la separazione e di affidamento. Chiediamo perdono per i nostri peccati in modo che il nostro cuore sia spalancato per vivere con verità questo momento. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi ad Angela, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, si sente dovunque parlare di immortalità tra voi e di una immortalità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine, proteggili perché in te si allietino quanti amano il tuo nome.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
2: Ci alziamo. Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco, ed esse mi seguono.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé, dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore. Ci sediamo. Carissimi, partiamo dal nome Angela. Come forse saprete, questo nome deriva dal greco ed è lo stesso nome contenuto nella parola Vangelo ed è lo stesso nome che portano gli angeli, che tradotto in italiano significa colui che porta una buona notizia. Perché partiamo dal nome?

scendesse sempre di più nella parte più profonda della nostra persona. Qual è la buona notizia? Qual è l'annuncio di grazia che la vita di Angela ha portato alla nostra vita? Questa, carissimi, penso che sia la domanda con cui possiamo accompagnare lei in questo ultimo tratto per evitare due rischi. Il primo è quello di consegnarla ai ricordi. Il secondo è quello di consegnarla a non si sa che cosa o non si sa dove. C'è qualcosa di reale, di carnale, di fisico, che la sua vita ha consegnato alla nostra, in modi diversi, in base a come l'abbiamo conosciuta e ai rapporti di parentela che ci sono, ma nessuna persona è posta nel cammino della nostra vita per caso. E ciascuna persona è come se lasciasse in noi, nel terreno del nostro cuore, un seme. Fiorirà, magari sta già fiorendo, una parte di sé che non muore, su cui la morte non ha la possibilità di mettere le mani. Per confermare questo, Gesù, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, compie in un giorno proibito, perché era il giorno del grande riposo, il sabato, questo miracolo che ha un particolare curioso. Gesù chiede a quest'uomo, che aveva la mano destra paralizzata, di mettersi in mezzo a tutti. Sappiamo, i Vangeli ci raccontano tanti modi diversi che Gesù ha usato per compiere dei miracoli. L'episodio di oggi è curioso. Gesù, prima di guarire quest'uomo, gli dice: vieni, alzati e mettiti in mezzo. Non perché l'attenzione andasse su di lui, non per farlo sentire in imbarazzo, non per fargli correre il rischio di essere accusato, come poi accadrà a lui, ma perché la posizione in mezzo a tutti ci costringe, carissimi, a uscire allo scoperto col nostro volto. Cioè, Gesù non vuole guarire quest'uomo e lasciarlo in una vita nell'ombra. Il primo compito, la prima grazia che noi abbiamo ricevuto nella vita è quella che qualcuno ci ha messo al mondo, ci ha donato la luce, ci ha introdotto nella luce, e questo è il compito della maternità. La prima mossa, la prima dirompente novità che le nostre madri hanno attraversato è proprio questa, il metterci al mondo, il darci alla luce. È quello che compie Gesù con quest'uomo. Prima di guarirgli la mano, perché uno può vivere anche con la mano paralizzata, non è che è indispensabile per vivere avere tutte e due le mani che funzionano, avrà avuto tempo per imparare degli accorgimenti, per diventare più furbo della malattia, insomma sappiamo, no? Quando uno ha un handicap cerca di ingannarlo con altre strategie, non è indispensabile per vivere. Ma è indispensabile per vivere in modo dignitoso avere un volto che si possa mostrare davanti a tutti. Poter vivere non nell'ombra, non nel nascondimento, non sottoterra, prima ancora di finirci a motivo della morte. Dunque Gesù compie questo gesto che è dirompente. Nessuno mai aveva chiesto a quest'uomo di mettersi in mezzo agli altri. Nessuno mai aveva rischiato sulla sua libertà e sulla sua dignità, tanto da potergli dire: vieni qui, tu puoi stare davanti a tutti, non c'è bisogno che stai nascosto perché sei malato. Poi avviene il gesto, vi siete accorti anche qui un altro particolare curioso: Gesù non lo tocca, non fa cose strane, gli dice tendi la mano, cioè gli chiede di fare quella cosa che non poteva fare, non aveva mai potuto compiere quel gesto. Ma dopo le parole di Cristo, quel gesto diventa come un gesto naturale, normale. Tende la mano, in quell'istante, dice il Vangelo, fu guarito. Questo, carissimi, è, se ci pensiamo, il riassunto di ogni impresa educativa dei nostri genitori.

passano tutta la vita a fare di tutto perché noi impariamo a tendere la mano, cioè a fare cose che non riusciamo a fare, che avevamo paura di fare, che senza la loro presenza non avremmo mai fatto. I genitori sono i primi allenatori, diciamo così, della nostra umanità, perché con pazienza, con sacrificio, fanno di tutto perché facciamo noi i passi che servono per diventare grandi. Perciò non c'è gratitudine sufficiente, non c'è modo adeguato per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto e fanno nella nostra vita. C'è un punto però che ci consente oggi di accompagnare Angela con dolore, ma anche con Letizia, e cioè l'incomprensione che si concentra contro Gesù dopo l'episodio che il Vangelo ci ha raccontato. Che cosa dice? Che tutti sono stati spettatori di una cosa dell'altro mondo, cioè tutti hanno visto una cosa impossibile, mai vista fino a quel momento. Perché questo ci riempie di consolazione? Perché vuol dire che non è in mano nostra la salvezza, non è nelle nostre possibilità, né il far rivivere le persone, né il tenerle qui, né, cioè, c'è un punto in cui entra Lui e noi siamo chiamati a lasciarlo fare. La morte è uno di questi momenti. Cristo entra e riprende per mano coloro che noi non possiamo tenere qui e che non possiamo accompagnare di là. C'è una frattura dolorosissima che però è risanata dalla sua mano che viene a riprenderci. Il fatto che non sia capito il miracolo, anzi, che pur avendo visto un uomo guarire davanti ai loro occhi, perché noi lo leggiamo, ma questi l'hanno visto coi loro occhi, eppure, anche se l'avevano visto, l'unica cosa che avevano in mente era di far fuori Gesù. Perché è una cosa dell'altro mondo, il dover cedere il potere a un altro sulla nostra vita, il dover far fare a un altro, il dover lasciar fare a un altro. Chiediamo questo dono, carissimi, mentre riaccompagniamo a casa, questo è il cuore della fede, della morte per la fede cristiana, riaccompagniamo a casa Angela, domandiamo che il nostro dolore sia abitato da questa certezza, che la sua mano è stata già afferrata dalla mano di colui che ha vinto e ha pronunciato la parola definitiva sulla nostra morte, la sua risurrezione. Questo ci lascia stupiti, magari anche arrabbiati, è un buon segno, è un buon segno. Vuol dire che siamo consapevoli di essere davanti a qualcosa che non è in mano nostra. Chiediamo alla Vergine questo dono, ci consentirà di vivere la vita da vivi sul serio, senza anticipare quell'ombra, quell'offuscamento, quel nascondimento che è tipico di chi sta già morendo. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Angela, supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Angela, che oggi hai chiamato a Te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo Tuo Figlio, così rendila partecipe della Sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo, carissimi, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Angela.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Angela giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio di Angela, le rivolgiamo ora l'estremo saluto. La aspergiamo con l'acqua del battesimo e onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio insieme alla nostra preghiera.

Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Angela, perché ha lasciato questo mondo, viva in te. Con il tuo amore, infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, ti conducano nella santa Gerusalemme, l'eterno riposo. Splenda lei la luce perpetua, riposi in pace. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.